0: sono il Tinezza, no?
1: Sono il Tomas de Porto Pi.
2: Soy Tony del Figuerà.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...